di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulli.

bravo figlio, bravo bravissimo, oh bravo figlio, bravo bravissimo, a te fortuna, non mancherà. La, la, la.